di buoi tu rispetti al buio stella. Pensare che questo si ne l'antegna nel quartiere. La posta è che se lui è la sua alde giocatus. Sono la tutta di ciuciuana che la va a carbatea.